Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

dovrei tenere un All Star Band che dovrei stare accompagnando, se mi nota chi bocca tampoco, 17 cantanti. Assieme a te dovrei stare una noce sicuramente bonita, non sta mai sicura, dovrei stare presente per presenziare lo che sta e bonita attività, anche tutte le canzoni anche dedicate a nostra mamma di cultura. Pues la que nos continuando, la gami de un abu, se ha quedado warm song, hay geluk, pero me que compartí con nos televidentes, nos oyentes, se ha quedado grupo Awari, con estaba terrible escenario para lo que está festival de CAE de nos muchanan, ando manera siempre, nantín lo que está de música de prueba, ando de música de prueba, hobby viata, meta, está bajabón, ando la gami compartí esa aquí, con nos

0: Tacubo Turca Minda. 5 canali di musica arriva un solo app. Scoge e canale di vostra preferenza na qualquer ora di dia. Obtenibile pa Android e iPhone. Download de AMS. VIP Radio. Musica Q classe.
1: VIP Radio è promere di pantalla. È un preferito di remote. Canal 427. Lo che come vuoi preferire. VIP Radio. Diverso. Varia che tocca per ponere e se vale un más. Canal 427. Totalmente digital. VIP Radio. VIP Radio.
0: Botin DVD of CD guarda pa basta tempo den elachi ei? Tin hopi chance ku nan nota funciona bon mas. Tecnologia ta cambiando. Ita momento pa convertes aqui nan e pone nan arriba un USB stick pa bo no perde bo recuerdo nan ni tampoco bo cancionan favorito. Permitinos di Star Media Productions you da bo conserva bo recuerdo. Contactnos a OMS na 593-7207. Pa sobra, bo recuerdo ta valioso pa nós.

Este e tavata Patan Faro numero 15 e ultimo di Kai Orgel, il diamante, chiama Patan Faro numero 16.